mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Della fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la mumilla, si ammila.

ena roi noris noris ena mikro ena roi noris noris ena mikro canis tis ena pais tis canes mena cano ia lavorassi para mannes che digo maidano i taxi di macrino fortuna sto notteano casse chi ma che vuno alla i tanti cerro che devo le azze toccanisme toccano toccano me toccanisme non ha po'

ho ben aprio piatico, me catam avrà pagna, turichi mia canonia, alefticos, ho piratissi tanti ros, tocca non li abbiano, che ti glido se ti toccanis, me toccano, toccano me toccanis, lo napo.

Separania, di carivali meistero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Pitone cortati, veni carrigani calatti. Che ne fa, ne toccanis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero una po'.

microcani. Agora se chiles paramanes, che mai da nomi so di mis. Metà pine totomotriz, girisse spitti tu noristo di no. Toccano me toccanis, toccanotto, toccanismo e toccanotto lo napo.

separaria, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero la po'.